0: Yo sarò no, serò io.
1: Bene le gacchere, bene le gacchere, bene le gacchere, ti trovati bene le gacchere. Bene, questi, questi. Manut, rita, manut.
2: La, pio, pio, la.
1: Io no, po,
0: ti trovati.
1: Con un mom, sotto blom, sotto blom.
2: Capare un giorno, ma lo vado a trovare, ma tanto stai fatto.
1: Io ti trovati in matto, vai, le gacchere.
2: Capare un culo matto.
1: Sì, prima morito, sì, buonar.
2: Bisciclo.
1: Io vado a po', io vado a po'.
2: Che c***o, mas?
1: Io ingo, io.
0: Matti.
1: Come io caio qui, come una cotti, ti dire.
2: Capare un culo matto.
1: Apa? Apa Rita?
2: Kita!
1: Kita siapa?
2: Abang-abang kuku, aku jadi wong roh.
1: Nyuan kita!
2: Enggih, kamas! Keranjakan!
1: Oh. Sing bener Rita. Lebut kaku raga dan kuku di pari itu temenan.
2: Iya. Mateng ucapan ku sepindah nyun kata tapi kurang kurang nyun sepon
1: apa
2: sepon
1: sepon siapa
2: bisik ya wong.